bakiyo mo del ci jël ci ahmadul bakiyo ndaysan kayo bo muhammadul maki mo del ci jël ci ahmadul bakiyo ngir bamba altina la woy di yalla serigne musaane ngir bamba altina la woy di yalla alar balankoro futu bayila ngir bamba altina la woy di yalla alar balankoro futu bayila nonu lañ wal mako defon fotoy ba arfan bi arfan dama don lu tarba gisna mu non saru gi man du fatu man bamba damay tuhu di dam fu yatu

Serigne Abdou Fall bo leen ci yari man ko nuyu baax diko ziar baax diko ñaanal jambang bo leen bekk jambor di leen ziaré baax baax baye daw de mbeng dal jamb bëgg lu baax ak ende kel de ñu xadim ko mag ne nuyu baax di ziar di la ñaanal tawfiq ay ziar ba nak sonam man fatijeep bari baati jamino def.

0: di ko addi yalla serigne son yu bajjan la ci diwan aslam na nek di ñi baye xel
1: ku sax ci li duñ na mbugal
0: serigne tidiane fay ambassadeur xel dem ci mom
1: nit la buñu tejjek lu nigal
0: nizar
1: baye tere ja bije cheikh ibrahim fall

ci badian fama fall ci jemul momi tam xona wa sambu mom seigne fallu fofu ci diwanu ndama ko di rejeuf mang ko ziar bax te diko dajje ko ona xadilo momi tam fofu ci diwanu ali luis ñabdu tim di rejeuf seigne mam bay sar momi tam mang fofu ci diwanu touba ali ak pep serigne cheikhou nambaj am ci ta tu mom ko ci mang ko ziar bax te diko dajje ko

Señ Djili Ndjay Ndja fofu ci diwanu daru Ndjay Njambur Señ Djili mang lay ziar bax ci li bax Señ Mam Cheikh Ndjay momitam fofu ci diwanu daru Ndjay Njambur